0: TikTok, Showgazer, Dream Pop, Manchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, oltre il vetro di divisione. Alla prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, da stare zitti e parlare. Fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, per la chiusura serale, che sale in branda e fa male. E a letto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave, per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave, tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave, tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Liberazione, ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione, ti compro la stola divisone. Fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, per la chiusura serale. Tanto abbracciarti, mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

tempo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte, mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte, se anche io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via, sono paralizzata, una fotografia, dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Buonasera e benvenuti alla prima puntata della nuova stagione de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 su Radio Start e poi in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Prima puntata della nuova stagione che cade nella settimana in cui ricorre il centenario della nascita di John Coltrane, quindi non possiamo che dedicare con estremo piacere la prima puntata di questa stagione alla musica di questo enorme sassofonista. In particolare ci dedicheremo a una parabola tracciata all'interno della storia dei suoi quartetti.

Abbiamo cominciato con le note che aprono A Love Supreme, andando ad ascoltare quello che poi in realtà rappresenterà il termine del nostro percorso all'interno della musica di John Coltrane, che condurremo questa sera, che condurremo all'interno dei suoi quartetti. Sempre da A Love Supreme abbiamo scelto anche il fil rouge per la puntata di questa sera, vale a dire il brano che chiude A Love Supreme, Psalm.

un percorso, quello di A Love Supreme, che viene naturalmente esaltato dalla grande maestria di John Coltrane, dalla grande importanza di questa musica, e che viene raccordato dai passaggi di contrabbasso di Jimmy Garrison. Questo è quello che c'è appunto tra Pursuance e Psalm, il brano che chiude A Love Supreme, ma in tutto il disco i nessi che collegano le varie tracce del disco sono appunto affidati spesso e volentieri al contrabbasso di Jimmy Garrison. A Love Supreme, lo diremo poi, ci torneremo alla fine della puntata, vede all'opera il quartetto storico di John Coltrane, quello in cui troviamo McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Per cominciare questo percorso, in realtà facciamo un passo indietro, andiamo ad ascoltare un quartetto che non è propriamente a firma di John Coltrane, ma è co-condotto insieme ad un altro grandissimo della storia del jazz, vale a dire il pianista Thelonious Monk. Andiamo ad ascoltare Ruby My Dear.

Ruby My Dear è il brano che abbiamo estratto da Thelonious Monk with John Coltrane, lavoro pubblicato nel 1961, che riporta in realtà brani registrati nel 1957 da Thelonious Monk e John Coltrane insieme a Wilbur Ware al contrabbasso, Shadow Wilson alla batteria. Questi sono i due musicisti che abbiamo ascoltato completare il quartetto che suona in Ruby My Dear. In alcuni brani del disco ascoltiamo anche Art Blakey alla batteria e poi anche altri musicisti come Ray Copeland alla tromba, Gigi Grice al sax alto, Coleman Hawkins al sax tenore, ma in realtà è il dialogo tra John Coltrane e Thelonious Monk quello che è di sicuro interesse all'interno di questo lavoro, l'incontro tra due personalità, due leader che dialogano e si accompagnano in qualche modo in questo loro percorso, entrambi estremamente legati alla forma del quartetto. Thelonious Monk per tutti gli anni 50 e 60 lo ascoltiamo quasi esclusivamente in quartetto, lo stesso John Coltrane da questo momento in poi andrà sempre a cercare questa formula nei suoi lavori come leader, nella maggior parte dei suoi lavori come leader, anche se poi come abbiamo visto nelle puntate dedicate all'altro centenario che ricorre quest'anno, quello di Miles Davis, nel quintetto e nel sestetto di Miles Davis si è trovato più che a suo agio e ha trasmesso tanta musica e tanta musicalità, tanta potenza espressiva anche alle incisioni di Miles Davis. Torniamo a quello che è il percorso in quartetto di John Coltrane, facciamo un piccolo passo in avanti in questo percorso, ci spostiamo dal 1957 al 1959 quando John Coltrane incide Giant Steps.

John Coltrane al sax tenore insieme a Tommy Flanagan al pianoforte, Paul Chambers al contrabbasso, Art Taylor alla batteria. Questa la formazione che abbiamo ascoltato in Giant Steps, lavoro registrato nel 1959 da John Coltrane, che in qualche modo rappresenta un passo verso la via modale di John Coltrane, un percorso in cui studia quelli che sono i ragionamenti sulle possibilità armoniche da mettere sotto le melodie, un percorso che, lo ricordiamo, si intreccia con quello tracciato da Miles Davis, che negli stessi mesi registra Kind of Blue e dà, come si può dire, spazio alla sua rivoluzione modale, quella che poi John Coltrane abbraccerà in tutt'altra maniera, guardando anche a quelle che sono certe soluzioni del free, anche se nella musica di John Coltrane il free apparirà più avanti, dopo Love Supreme, nella parte finale della sua carriera. Una musica libera, liberata, che fa di John Coltrane allo stesso tempo un mistico, un rivoluzionario, un musicista a pieno titolo nella tradizione del blues, ma pronto a portarlo verso tutte altre direzioni. Un musicista capace di prendere materiali provenienti da ogni repertorio, come ad esempio la celeberrima My Favorite Things, e trasformarla in un vero e proprio cavallo di battaglia con quello che in qualche modo inizia a delineare il suo quartetto storico, perché in My Favorite Things, lavoro pubblicato per Atlantic nel 1961, ascoltiamo John Coltrane naturalmente al sax tenore e al sax soprano, McCoy Tyner al pianoforte fa il suo ingresso nella formazione guidata da John Coltrane, McCoy Tyner e con lui Elvin Jones. Al contrabbasso ascoltiamo ancora Steve Davis in quello che è diventato a tutti gli effetti uno dei brani più celebri della storia del jazz. Andiamo ad ascoltare la versione di John Coltrane di My Favorite Things.

La versione di John Coltrane di My Favorite Thing, il brano che apre l'omonimo lavoro pubblicato nel 1961 per Atlantic, registrato nel 1960 alla guida di quello che inizia a diventare il quartetto di John Coltrane, vale a dire con McCoy Tyner al pianoforte, estremamente protagonista in questo brano, con Elvin Jones alla batteria, altrettanto fondamentale nella musica di John Coltrane, con Steve Davis al contrabbasso, una versione che ci porta all'interno di quello che diventerà il mondo modale di John Coltrane, un brano My Favorite Things che rappresenta la colonna sonora di Tutti insieme appassionatamente e il film celeberrimo con Julie Andrews, che a sua volta viene tratto da una commedia musicale di Broadway, The Sound of Music, estremamente celebre, un valzerino, diciamo così, My Favorite Things, che viene trasformato in una cavalcata modale da John Coltrane. Esistono svariate registrazioni dal vivo di questo brano che va oltre la mezz'ora, andando a esplorare ogni angolo, ogni possibile senso di questo ritmo, di questa melodia, di questo mondo sonoro costruito da Oscar Hammerstein e Richard Rodgers, un mondo che John Coltrane sviscera fino alle sue più estreme conseguenze per dare vita a quello che poi porterà nella seconda parte di questo percorso che andremo ad affrontare nella seconda e terza parte della puntata di questa sera di Il Tempo di un Altro Disco, dedicata appunto ai 100 anni dalla nascita di John Coltrane.

ce ne sarebbero da dire davvero tantissime su My Favorite Things, sul percorso tracciato con questo lavoro da John Coltrane, che parte in questo caso da brani standard come Every Time We Say Goodbye di Cole Porter, Summertime di George and Ira Gershwin, But Not For Me sempre di George and Ira Gershwin, appunto My Favorite Things di Hammerstein e Rodgers, un lavoro che inizia appunto il percorso

del quartetto di John Coltrane, in questo caso prendendo le mosse da Standard Celeberrimi e poi, come vedremo più avanti, andando ad affrontare brani originali firmati da John Coltrane.

La voce del tenore di John Coltrane è quella che disegna Psalm, il brano che chiude Love Supreme, il celeberrimo capolavoro che chiuderà anche il nostro percorso nella puntata di questa sera ed è Il tempo di un altro disco. Naturalmente è un invito, una riscoperta, una necessità, diciamo proprio così, quella di andare ad ascoltare A Love Supreme, che non è un disco difficile, ma è anche un disco difficile da mettere sullo stereo con continuità, ma è anche un disco che difficilmente delude, un disco che dà tantissima soddisfazione quando lo si ascolta, e effettivamente anche parlarci sopra è qualcosa che riempie l'anima, anche così ascoltarlo così. Quindi ascoltiamo ancora per qualche secondo la voce di John Coltrane.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera è Il Tempo di un altro disco, puntata dedicata alla musica di John Coltrane e in particolare alle sue registrazioni in quartetto, si apre con un'altra celeberrima, straordinaria, immaginifica collaborazione, vale a dire quella con Duke Ellington, per dare vita ad un lavoro il cui titolo è estremamente semplice, estremamente didascalico, ma quanto perfetto e esauriente, vale a dire Duke Ellington e John Coltrane. Questo lavoro si apre con un celeberrimo brano in una celeberrima versione. Andiamo ad ascoltare In a Sentimental Mood.

Duke Ellington al pianoforte, John Coltrane al sax tenore, In a Sentimental Mood, il brano che abbiamo estratto da Duke Ellington e John Coltrane, lavoro pubblicato nel 1963, registrato nel settembre del 1962 nei Van Gelder Studios, in quella che è un po' la casa di tutto quello che John Coltrane ha prodotto nella parte più importante della sua carriera alla guida del suo quartetto storico. In questo caso il quartetto è completato da le due ritmiche, la ritmica del quartetto di John Coltrane, perché ascoltiamo in diversi brani, tra cui In a Sentimental Mood, Elvin Jones alla batteria e Jimmy Garrison al basso. Al basso in a Sentimental Mood ascoltiamo Aaron Bell, che insieme al batterista Sam Woodyard faceva parte dell'orchestra di Duke Ellington. E appunto il quartetto che accompagna i due grandi musicisti in questo loro dialogo su questo celeberrimo brano, appunto In a Sentimental Mood, è formato da Elvin Jones e Aaron Bell.

E sempre nei Van Gelder Studios, nell'aprile del 1963, il quartetto di John Coltrane registra After the Rain, uno dei brani che fanno parte di Impressions, lavoro pubblicato per Impulse nel 1963, lavoro dal quale andiamo ad ascoltare After the Rain.

After the Rain è il brano che chiude Impressions, che chiude la versione originale di questo lavoro pubblicato per Impulse da John Coltrane nel 1963, un lavoro registrato in parte al Village Vanguard di New York, in parte nei Van Gelder Studios. After the Rain è uno dei brani registrati nei Van Gelder Studios, un brano in quartetto in cui ascoltiamo John Coltrane al sassofono, Jimmy Garrison al contrabbasso, McCoy Tyner al pianoforte, Roy Haynes alla batteria al posto di Elvin Jones, che è presente in altri tre brani del disco, un lavoro in cui ascoltiamo anche Eric Dolphy al clarinetto basso e al sax alto e Reggie Workman al contrabbasso.

un percorso, quello del quartetto di John Coltrane, che mette insieme la possibilità di muoversi liberamente nelle griglie musicali tracciate dal sassofonista, nella ricerca di una sua dimensione tanto spirituale quanto musicale quanto anche politica. Non sono estremamente e direttamente politici i lavori di John Coltrane, ma ricordiamoci sempre che il periodo in cui vengono registrati è l'inizio degli anni 60, un periodo in cui la lotta per l'emancipazione delle persone afroamericane è estremamente presente, viva, anche cruenta, con gli omicidi che si verificano. Personaggi come Malcolm X, Martin Luther King e movimenti come Black Panther sono assolutamente presenti. Tanta parte del movimento del free jazz abbraccerà in maniera esplicita la matrice politica. Musicisti come Max Roach, tanto per citare un nome, daranno vita a lavori come We Insist, con un portato politico estremamente presente. Non è direttamente il caso di John Coltrane, che però con la sua musica, con la sua presa di coscienza, con la presenza forte della sua spiritualità, con la coerenza, come ascoltiamo anche nell'intrecciarsi di questi lavori che ascoltiamo in questa puntata, che coprono un arco di 7 anni, ma che nonostante l'evoluzione che si coglie nell'ascoltare i diversi brani, portano comunque un senso di coerenza, una visione unitaria, una prospettiva estremamente forte. Sono lavori che animano quel percorso di liberazione, di emancipazione degli afroamericani, un percorso che John Coltrane mette insieme, trovando sempre coscienza attraverso la musica, trovando in qualche modo una sorta di preghiera costante attraverso la musica, una preghiera però estremamente concreta, capace di parlare in maniera diretta tanto allo spirito quanto alla parte più cerebrale delle persone. Lo ascoltiamo nei dischi che ogni volta rimettiamo sullo stereo di John Coltrane, che continuano ancora oggi a raccontarci un punto di vista sul mondo, una prospettiva che, come dire, andrebbe fatta studiare a scuola ai bambini, come suggeriva il buon Francesco Bibone a microfoni spenti. Torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo di Salme, il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera e che chiude in qualche modo a Love Supreme.

torniamo ad ascoltare il quartetto di John Coltrane dopo la fine di Psalm, la fine del Fil Rouge che abbiamo scelto per la puntata di questa sera, andandolo ad ascoltare dal vivo, andandolo a trovare all'interno di un altro dei club più storici della vicenda del jazz, vale a dire il Birdland, in un lavoro pubblicato sempre per Impulse, questa volta all'inizio del 1964, lavoro che si intitola semplicemente Live at Birdland, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore e al sax soprano, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il brano intitolato Your Lady.

Your Lady è il brano che abbiamo estratto da Live at Birdland, lavoro pubblicato per Impulse nel 1964 da John Coltrane, lavoro che vede il sassofonista alla guida del suo quartetto storico, quello formato insieme a McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Un quartetto che ritroveremo poi nella terza ed ultima parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, in due lavori estremamente fondamentali, anche questi pubblicati per Impulse, vale a dire Crescent e A Love Supreme. Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30 su Radio Start, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: La terza parte della puntata di questa sera è Il tempo di un altro disco, puntata dedicata a celebrare i 100 anni dalla nascita di John Coltrane, avvenuta il 23 settembre 1926. Si concentra su due lavori registrati nel 1964, il primo pubblicato sempre nel 1964, il secondo invece nel 1965. Mi riferisco a due lavori pubblicati anche questi per Impulse, vale a dire Crescent e A Love Supreme. Andiamo ad ascoltare il brano che dà il titolo a Crescent, il brano che apre questo lavoro straordinario che andrebbe ad essere il capolavoro di qualunque carriera se uno poi non avesse fatto anche A Love Supreme. Crescent è un disco davvero straordinario che è ben di più del passaggio che prelude alla realizzazione del capolavoro che appunto poi verrà registrato nel dicembre 1964. Andiamo ad ascoltare il quartetto formato da John Coltrane, Jimmy Garrison, McCoy Tyner ed Elvin Jones in Crescent.

I Van Gelder Studios sono il teatro in cui viene registrato Crescent tra l'aprile e il giugno 1964, lavoro che viene pubblicato poi nel luglio dello stesso anno per Impulse, lavoro in cui ascoltiamo John Coltrane al sax tenore, McCoy Tyner al pianoforte, Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Quattro musicisti davvero straordinari, quattro musicisti che portano avanti questo discorso che in diversi anni, nella prima metà degli anni 60, continua ad evolvere, continua a sviluppare il senso modale della musica di John Coltrane. Torniamo subito all'interno dei solchi di Crescent, andando ad ascoltare la seconda traccia portata da John Coltrane in questo lavoro. Andiamo ad ascoltare l'altrettanto straordinaria Wise One.

Wise One è il secondo brano che abbiamo estratto da Crescent, lavoro pubblicato da John Coltrane nel 1964 e registrato sempre nel 1964 nei Van Gelder Studios, studio in cui il sassofonista ha registrato anche A Love Supreme. Torniamo appunto al 9 dicembre del 1964, quando John Coltrane insieme a Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner entra in studio per registrare quello che ascoltiamo nei 32 minuti e 47 secondi che costituiscono quel capolavoro che è A Love Supreme, un capolavoro che abbiamo evocato durante tutta la puntata, ascoltando le note dell'apertura all'inizio, ascoltando Salm come fil rouge, riferendoci a questo capolavoro come punto finale di un percorso che in realtà già il giorno dopo lo stesso John Coltrane apre verso nuove direzioni, perché il 10 dicembre John Coltrane coinvolge in studio per registrare alcune tracce sempre che riascoltiamo in A Love Supreme con musicisti come Archie Shepp e Art Davis, un percorso che a quel punto poi si aprirà verso la parte conclusiva della carriera di John Coltrane, quella che va appunto dal 1964 fino alla morte avvenuta nel 1967, un percorso che diventa sicuramente più aperto, più libero, più esoterico, se vogliamo, per certi aspetti. Un percorso che rappresenta una naturale evoluzione che naturalmente pone tutte le domande su quello che avrebbe potuto essere il percorso di John Coltrane se non si fosse interrotto così rapidamente con la morte avvenuta di lì a 2 anni e mezzo, perché appunto poi muore nel luglio del 1967, quindi più o meno 2 anni e mezzo dopo la registrazione di A Love Supreme. Torniamo quindi, per chiudere la puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco, negli studi di Rudy Van Gelder al 9 dicembre del 1964, per ascoltare quella che è la prima parte del percorso in 4 capitoli tracciato dai 4 musicisti in questo capolavoro. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note del brano che apre A Love Supreme, sulle note del brano firmato da John Coltrane e interpretato insieme a Jimmy Garrison, Elvin Jones e McCoy Tyner, sulle note di Acknowledgement.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: eyes on me, but I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

grace of which I give.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Io nella vita farò quello e farò pure questo, ma non avevo fatto i conti con me stesso, né con il resto. Li faccio adesso da dentro un fosso, ora che il mondo mi è crollato addosso. Pensavo che io sarei rimasto sempre io, e allo stesso tempo pensavo pure che sarei diventato un altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù, un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato, ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto, e soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco, e la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a casa.

cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia, e quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Thank you.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Globster presenta Finland, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti con il meglio della musica elettronica sperimentale del passato attraverso rarità, ristampe e raccolte. Il nostro viaggio sonoro comincia da Hagen con Hans Reichel, Juxo e New Daxophone Operetta, CD pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca ALL. Ascoltiamo Le Balle.

ように。

Gravicords, Wireless and Pyrophones, Experimental Music Instruments, raccolta in un cofanetto che contiene un libro e un CD pubblicato nel 1996 dall'etichetta statunitense Ellipsis Arts. Ho scelto il brano di Phil Dudson e From Scratch dal titolo Pacific 3210.

Restiamo in Inghilterra con Zombie. Zombie Extended Play, doppio 12 pollici pubblicato nel 2008 dall'etichetta londinese Hyperdub. Facciamo girare Calico.

Andiamo in California con il quintetto Here We Come. Schoolyard, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta americana Matador. Facciamo girare Schoolyard.

B-Boy Anthems Volume 2, compilation su vinile pubblicata nel 2002 dall'etichetta inglese Second to None. Ho scelto il brano di Lil Jetsy J e Kool Supreme dal titolo B-Boy

B-Boy Stance, Original Old School Party Rockers. Compilation su CD pubblicata nel 2002 dall'etichetta inglese Strat. Ho scelto il brano di Marley Merl e Cave e Cave dal titolo Marley Merl Scratch and Listen to the Man. Listen to the man.

Compilation in doppio LP pubblicata nel 1999 dall'etichetta americana Blackberry Music. Ho scelto il brano di Uncut dal titolo Rascal.

Andiamo in Giappone con Jujuka. Jujuka è anche il titolo di questo album uscito su CD nel 1998 per l'etichetta inglese Matsuri Productions. Il brano che ho scelto è Tokyo Drome.

0: Rat. I want to say first off, it's so nice to see so many of you young people here today.
1: Flab Opak, Mimeograph 1, compilation su CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta statunitense Soundlab. Ho scelto il brano di Tarlouse vs Earthshot dal titolo Cultural Alchemist Soundlab.
2: Calling each other other names, acting like fools like they do in the White House.

Torniamo in Inghilterra con Paul Jacobs, Soul Grabber Part 4, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta canadese Aquarius Recordings. Ascoltiamo Soul Grabber

andiamo in Belgio con la collaborazione tra Paul Folder e CP. Apollo Vibes, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Bedrock Records. Facciamo girare l'original mix.

torniamo in Inghilterra con il duo The Orb. A hug, ever-growing, pulsating brain that rules from the center of Ultra World. CD singolo pubblicato nel 1990 dall'etichetta inglese Big Life. Ascoltiamo la title track.

Ghent, Jimmy Van M. Sanctuary, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Bedrock Records. Giriamo l'original mix.

collaborazione tra il tedesco DJ Cosmix con il duo italiano Etnica. Kumba Mela Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Matsuri Productions. Questa è Kumba Mela.

to Fun è anche il titolo di questo 12 pollici pubblicato nel 1995 dall'etichetta britannica Phantasm Records. Facciamo girare Green Nuns of the

Restiamo in Gran Bretagna con la collaborazione tra Code9 e The Space Ape. Hyperdub 5.1 Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dalla etichetta londinese Hyperdub. Facciamo girare Time Patrol featuring Cha-Cha.

Restiamo in Inghilterra con Martin, Broke Lines, doppio LP pubblicato nel 2024 dall'etichetta inglese 3024. Facciamo girare Mega Drive Generation.

da Adelaide Pestigles, Like No Other, CD singolo pubblicato nel 2000 dall'etichetta australiana Krell Records. Questa è Like No Other Psyharmonics Mix.

Andiamo in Italia con Thunderhead, Scream 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Headfuck Records. Facciamo girare l'original version.

torniamo in Inghilterra con Subsequence, FB Removed, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Dusap Records nel 1996. Facciamo girare l'original mix.

Da Brixton Capone, Soldier, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Hard Leaders. Giriamo Soldier.

Restiamo in Inghilterra con Mission Control. Rest in Space, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Fuse Recordings. Questa è Rest in Space.

This is the best of Old School Jungle, compilation pubblicata nel 2002 in un cofanetto da 5 CD dall'etichetta inglese Beechwood Music. Ho scelto il brano di Outkast dal titolo Pisces.

Crystal, il duo Elements of Noise, Not Alien, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Fuse Recordings. Facciamo girare Not Alien.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Filander, da Enna the Destroyer, The Return Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Headfuck Records. Facciamo girare Test the DJ. Lobster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Martedì 29 settembre, buonasera a tutti da Francesco Bibone e ben arrivati qui all'ascolto di Radio Start, del programma che conduco tutti i martedì sera alle 21, ovvero Pop Tones. Un programma che vi accompagna dall'inizio di questa web radio, che tra l'altro festeggerà il prossimo anno il suo decennale. Ebbene, Pop Tones è un programma che in circa 90 minuti vi fa ascoltare un pochino le novità degli ultimi giorni, delle ultime settimane, a volte anche delle ultime ore. Ci muoviamo in un terreno abbastanza, se non a 360 gradi, comunque lì vicino. Poi chiaramente ci sono i generi che io amo di più, che sono quelli che danno il riferimento principale al programma che conduco. Comunque, come sempre, andiamo a iniziare con una copertina che altro non è che una cover recente di una vecchia traccia. E questa sera andiamo a recuperare un brano uscito la prima settimana di agosto, quando Pop Tones era in vacanza, e quindi mi sembrava carino poterla riproporre, anche perché quest'ultima settimana non mi sono capitate cover davvero particolarmente interessanti. Allora, la copertina di questa sera, di questo martedì 29 settembre, quindi ultimo appuntamento per il mese di settembre con Pop Tones, bene, la copertina è una nuova versione da parte di Michel Giosillo di Don't You Want Me, il mitico classico electropop degli Human League, quello che poi portò a grandissimo successo planetario dell'album Dare. Ebbene, questa nuova versione è realizzata anche in collaborazione con Cat Power, e la cosa interessante è che è una rielaborazione in chiave reggae del famosissimo appunto successo di pop elettronico degli anni 80. Questa traccia, insieme ad altre uscite poi le settimane successive, sono le anticipazioni del nuovo album della cantante e bassista Michelle, cognome è davvero impronunciabile, quindi lo saltiamo questa volta. Ebbene, il prossimo disco di questa splendida artista è un album di duetti e di cover, quindi insomma cosa davvero molto carina. Il brano quindi che ci servirà per aprire il nostro programma di questa sera è appunto la mitica Don't You Want Me degli Human League in questa nuova versione. Buon ascolto.

Michelle Ende Giocello, la bravissima cantante e bassista, uscirà un suo album per la Blue Note dal titolo Synonym, dove andrà a reinterpretare vecchie tracce in duetto con altri artisti. Nel caso della copertina di questa sera, che era la splendida Don't You Want Me degli Human League, gran pezzo degli anni '80, ebbene, ad accompagnare Michelle Ende Giocello c'era la splendida Cat Power. E niente ragazzi, questa è stata la copertina, dicevo, un po' non recentissima come spesso accade qui a Pop Tones, ma nell'ultima settimana non c'era nulla che mi avesse colpito, allora ho preferito andare a fare questo recupero. E invece andiamo proprio sul pezzo odierno, qualcosa di fresco fresco, di nuovissimo. È uscito proprio oggi il nuovo singolo di Father John Misty, e c'è del vero e proprio movimento nel suo universo. Non si hanno ancora delle notizie precise se sul seguito del suo album uscito nel 2024, ma quest'anno Josh Stillman, il nome vero, il battesimo di Father John Misty, ebbene, ha pubblicato già due singoli, The Old Love e The Payoff, entrambi brani di grande impatto, quasi beatlesiani, dalle atmosfere apocalittiche, impreziositi poi dagli arrangiamenti di Drew Erickson. Ed oggi arriva un altro brano su questa stessa scia. Sto parlando di The Expanded Universe, dove Father John Misty torna a confrontarsi con il suo retaggio religioso, sfoggiando ancora una volta un magnifico sound. Dice così, durante la canzone: è l'universo espanso, è il crossover, Dio vale tanto quanto i cattivi che inventa. Queste alcune delle frasi pronunciate da Tillman, mentre una base musicale inizialmente sobria poi spicca il volo. E dopo arriva il ritornello centrale, tutti vengono salvati. Quando il ritornello torna a farsi sentire, The Expanded Universe ha ormai raggiunto il suo pieno splendore ed è molto probabile che il brano finisca per toccarci nel profondo, come è accaduto. Andiamo a iniziare quindi il Pop Tones di questa sera, di questo martedì 29 settembre, penso davvero bene, con The Expanded Universe, il nuovo singolo per Father John Misty.

Mamma mia signori, non sbaglia un colpo. Josh Tillman, meglio conosciuto come Father John Misty, incredibile, questo è il nuovo singolo uscito proprio oggi martedì 29 settembre. The Expanded Universe continua a regalarci i singoli quest'anno, uno più epico dell'altro. Non abbiamo ancora nessuna news a proposito di un nuovo album in uscita dopo l'ultimo disco che è targato 2024, ma insomma siamo sereni, siamo tranquilli, perché uno che insomma tira fuori questi pezzi, se tira fuori un album non so cosa può succedere. Comunque Josh Tillman tra l'altro ha appena annunciato il suo primo tour da solista dal 2013, perché negli ultimi anni lui aveva soltanto fatto qualche presenza, festival, qualche concerto importante, ma un vero e proprio tour degli Stati Uniti non l'aveva più fatto. Sarà a dicembre, dove inizierà praticamente dal 6 ottobre, inizierà una prima data già sold out a Los Angeles, ma poi il tour vero e proprio, appunto, come dicevo prima, inizia a dicembre, il 9, saranno una decina di date, per il momento finisce il 12 in alcune, quasi tutte fondamentalmente le date di questo tour ci sarà insieme a lui Damien Jurado, e insomma voglio dire seratona ragazzi per chi sta negli States in questo periodo a dicembre, e si godrà un tour meraviglioso. Va bene, dopo un inizio molto legato in qualche modo alla melodia, con le prime due tracce che abbiamo ascoltato, andiamo su qualcosa di un po' diverso. Sto parlando dei Flowers Must Die. È passato un po' di tempo dalla loro ultima uscita di un vero e proprio album, un periodo intercorso che non è stato del tutto privo di attività tra album dal vivo, raccolte di materiale d'archivio, remix e brani inediti. Comunque, con Timestead, uscito proprio lo scorso venerdì, la band torna ad attingere a quel flusso di caos collettivo che da sempre caratterizza la sua produzione. Il gruppo ha inoltre cercato di connettersi a una fonte di ispirazione ben più remota. Per il nuovo album, infatti, si è trasferito presso i Silence Studios, lo studio di registrazione isolato che un tempo ospitava l'omonima etichetta discografica svedese. Si tratta del luogo in cui vennero realizzate le registrazioni di artisti come Bo Hanson, Trad Grass Oxtena. Insomma, era un tempo in cui era comune praticamente cercare di trovare una sorta di centro creativo, e il periodo trascorso lì dalla band è servito sicuramente a canalizzarne le energie che da sempre scorrevano tra le pareti, i cavi e le acque dello studio. Ebbene, andiamoci ad ascoltare Flowers Must Die dal loro nuovo album uscito appunto lo scorso venerdì, con quello che è stato l'ultimo singolo, l'ultima traccia ad essere rilasciata prima della pubblicazione dell'album. Sto parlando di Mantra, Flowers Must Die.

Flowers Must Die, Mantra, insomma ragazzi, a proposito dello studio dove hanno registrato, che sia stata per osmosi o per ossidazione, non so, ma la band ha sicuramente assorbito qualcosa dell'ambiente circostante, infondendolo poi nelle trame sonore dell'album Tynestead, uscito venerdì scorso. Riff brucianti danno il via all'album, venendo poi subito raffreddati dai flauti del brano successivo, Vet Hay. Un fervore maniacale per correre le brucianti linee di sax di Nature, il pezzo che era uscito come primo singolo, un pezzo che per impeto e furia potrebbe tranquillamente rivaleggiare con i Goat, i loro compagni di etichetta. E poi nel pezzo abbiamo ascoltato, erano davvero presenti pulsazioni motoriche che sfumano una sorta di meditazione venata di minaccia, soprattutto nella parte centrale di questa splendida mantra, che è poi insomma caratterizzata da un groove trascinante. Davvero una bella traccia che fa parte di un bell'album che, insomma, se la band era alla ricerca di qualcosa tra le colline svedesi, a giudicare dalle sonorità del nuovo album, sembra proprio che l'abbia trovato. È stato un percorso un po' lungo, ma come si dice, insomma, it's worth the wait. L'attesa è stata ampiamente ripagata. Andiamo ancora a sentire qualcosa prima di concludere la prima parte, il primo terzo che praticamente compone pop song, tutto ormai è un pop qui ragazzi, stasera continuiamo con gli incarti. Ebbene, dicevo, questo programma è fondamentalmente composto da tre parti e la prima fugge via in maniera, se vogliamo, incredibile, perché qualche giorno fa è arrivata una notizia che aveva, insomma, quasi dell'incredibile, ovvero ci sarà un nuovo album dei Morphine, chiaramente un album postumo, perché il leader della band, il fantastico Mark Sandman, morì purtroppo nel 1999 a causa di un malore durante un concerto della sua band, tra l'altro era proprio in Italia, a Palestrina. La sua voce però si sentirà ancora una volta in Cocoon, album che uscirà il prossimo 4 dicembre attraverso la Partisan Records. Tutto ciò è stato possibile dall'ex compagna di Mark Sandman e dal produttore Paul Caldery, che hanno ritrovato delle tracce incise nel 98, quindi l'anno prima della scomparsa, in cui stava lavorando insieme a Sean Slade, che ha lavorato con Radiohead, Pixies e Hall. Hanno quindi trasferito in digitale quelle incisioni originariamente avute sul nastro e insieme hanno selezionato gli 8 brani che andranno a comporre quello che è il 6° album della band. Lo stesso producer ha mixato nuovamente i pezzi e ha contribuito poi ex novo il sassofonista, nonché membro originario dei Morphine, Dana Colley, che ha suonato in 3 di essi. E, insomma, Cocoon arriverà ad oltre 26 anni da The Night, anch'esso pubblicato dopo lo scioglimento della band, che praticamente avvenne subito dopo il tragico evento. Il primo estratto che abbiamo avuto la gioia di ascoltare questi ultimi giorni, questa ultima settimana, è proprio la title track, ovvero sia il pezzo che porta il titolo di Cocoon, e loro appunto sono i Morphine.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.
1: Seconda parte del programma di questa sera, a parlarvi è Francesco Pipone, Radio Start, Pop Tones. Ebbene, abbiamo ascoltato prima dello spottino che ci ricorda che è tornato per la nuova stagione anche Il tempo di un altro disco, condotto da Fabio Ciminiera. Ebbene, abbiamo ascoltato prima la splendida voce di Mark Sandman con i suoi Morphine, insomma, i membri superstiti della band sono riuniti per completare un album intitolato Cocoon, che sarà pubblicato il prossimo 4 dicembre. Un disco iniziato e poi abbandonato un anno prima della morte sul palco di un concerto a Palestrina in Italia del, appunto, grande Mark Sandman. Proprio la traccia che dà il titolo all'album è quella che è già stata rilasciata e che abbiamo ascoltato quindi prima. Era Cocoon, bellissimo pezzo, a sentire i Morfini, una traccia nuova, insomma, è qualcosa che ti lascia un pochino quasi destabilizzato, davvero una cosa incredibile. Comunque, torniamo quindi alle novità e iniziamo la seconda parte del programma con un artista che poco tempo fa ha pubblicato un suo nuovo album con ben 16 tracce dal titolo Lost Weekend, ovvero sia Phoebe Bridgers. Però evidentemente la sua penna in questo periodo è attiva e non vede altro, insomma, non vedevo molta voglia di scrivere, di comporre, perché ha tirato fuori una nuova traccia per la colonna sonora di Prime Time, un film in cui lei stessa recita e che l'ha vista anche partecipare al Festival di Venezia. Il pezzo porta il titolo di On Video ed è stata scritta apposta per questo lungometraggio diretto da Lance Oppenheim, dove questa splendida canzone si può ascoltare sui titoli di coda. Phoebe Bridgers ha tratto ispirazione dalla colonna sonora dell'opera, che poi è stata curata da Ari Balusian. E quindi ci andiamo ad ascoltare un video. Lei è Phoebe Bridgers.

E questa è On Video, nuovo singolo per Phoebe Bridgers, la musicista californiana. Era soltanto agosto quando aveva pubblicato attraverso la Dead Oceans il suo terzo album Lost Weekend, però ha scritto questa nuova traccia per la soundtrack di Primetime, un nuovo thriller che vede tra l'altro la partecipazione di Robert Pattinson. Il film praticamente arriverà in Europa dal prossimo 30 ottobre. Questo Primetime trae ispirazione dal successo della controversa serie della NBC To Catch a Predator. Ambientato nel 2006, il film vede Pattinson nei panni del giornalista Chris Hansen, il cui team si fingeva minorenni online prima di affrontare davanti alle telecamere i presunti predatori sessuali. La Bridges interpreta Dale Harvey, una delle esche più esperte del programma, nel suo primo ruolo importante in un film. E quindi insomma Phoebe Bridgers amplia la sua carriera e ne siamo soltanto lieti. Ancora una voce femminile, ancora atmosfere che traggono comunque da un suono acustico il loro core business. Parlo di Kate Stables, meglio conosciuta come This Is The Kid, che ha annunciato in questi giorni il suo settimo album Ghost Coat, che uscirà il prossimo 15 gennaio su Memphis and Industries, a distanza di 3 anni e mezzo dal suo precedente Careful of Your Keepers, splendido disco, e gli ultimi 3 album secondo me sono stati 3 veri e propri gioielli. E oltre a Kate Stables ci sarà la partecipazione di una sorta proprio di spalla per lei, ovvero Rosie Plain al basso e tastiere, e poi tutti gli altri suoi compagni di avventura. Però poi hanno collaborato anche diversi ospiti come il fantastico Richard Dawson, Sam Hamilton, Ben Howard, insomma tutto molto interessante. È registrato in Galles nei Rockfield Studios, dove hanno registrato in passato, vi dico soltanto, un paio di formazioni, The Stone Roses e Oasis. Penso che insomma sarebbe sufficiente, ma in realtà c'è anche altro come Motorhead o addirittura i Queen. Ebbene, in un comunicato stampa la Stables dice che Ghost Coat è un album che è realizzato in maniera molto diversa rispetto ai suoi lavori precedenti. Andiamoci ad ascoltare questo primo singolo che ci accompagna verso l'uscita del suo nuovo album. Il pezzo porta il titolo di Skim and Stone, lei è This Is The Kid.

Kim e Stone, nuovo singolo per Kate Stables, in arte This is the Kit. This is the Kit, che dice anche, a proposito di questa traccia, quali sono le cose che desideriamo? Una ciliegia tra i rimbalzi di un sasso, una patatina piegata? Quale pensiero magico adottiamo nella speranza che le cose vadano bene e secondo i nostri desideri? Quali comportamenti ripetitivi notiamo? In che modo ci tranquillizziamo? Come spieghiamo il perché delle cose che sono successe e poi decidiamo che va bene andare avanti con la vita? Questi suoi interrogativi in qualche modo sono l'anima di questa traccia, di questo singolo che a me è piaciuto. Kim e Stone, devo dire, più lo ascolto e più mi piace. Io ho sempre un'attesa molto forte, un'aspettativa importante nei confronti di This is the Kit, e quindi il primo ascolto non mi aveva particolarmente, insomma, così fatto piacere. Invece in realtà andiamo su qualcosa di molto bello, come sempre. E continuiamo con della nuova musica, che è un po' quello che facciamo normalmente qui a Pop Tones su Radio Start. Vi ricordo che alle 22:45 dopo di me ci sarà Attilio Pagliano con Underground. Più tardi andremo a spulciare sui nostri social e vi diremo un po' di che parlerà Underground questa sera. Comunque intanto arriviamo alla formazione dei Mandrake and Shake, che a proposito della traccia vi sto per far ascoltare, ovvero sia The Teeter Modulo 5, dicono: questa traccia rappresenta Mandrake sospesi tra due stati dell'essere. In The Teeter si ritrova alla deriva dell'oceano più antico e insidioso, quello della diffidenza. Qui l'amore non è soltanto desiderato ma ontologico. Essere toccati significa vedere la propria esistenza testimoniata, essere desiderati significa acquisire contorni, peso, un nome. Con il legame ormai spezzato inizia poi a dissolversi sotto le maree del desiderio struggente, attratta verso la luna dal sospetto di poter trovare da qualche parte oltre se stessa la forza che governa le acque. Ebbene, questo è il pezzo che stiamo per ascoltarci, di una band che tra l'altro quest'autunno intraprenderà un tour europeo che toccherà tra le altre tappe il Misty Fields Festival, la vedrà esibirsi per la prima volta in Francia e dopo inizieranno le date nel loro Regno Unito. The Teeter Modulo 5, Mandrake and Shake.

Bellissima questa traccia, soprattutto per chi come me ama sonorità tipo quelle degli Stereolab, davvero richiamati in maniera abbastanza presente, insomma, in questa splendida nuova traccia The Teeter, modulo 5 di Mandrake and Shake, che hanno annunciato il loro secondo album, che porterà il titolo di La Puta e sarà pubblicato il prossimo 29 gennaio 2027 per l'etichetta Tip Top Recordings. Insomma, il collettivo attivo tra Londra e Oxford ha pubblicato questo singolo che segue Humvol, uscito la scorsa estate, il loro debut album targato 2025, Heart Sized Words. E il nuovo disco prosegue su quella scia di sound che la stessa band definisce Flower Kraut, fondendo il kraut rock e la psichedelia di matrice Stereolab con groove fluidi e improvvisazione. La formazione del gruppo è variabile, spazia spesso dai 7 ai 10 elementi e include persino un musicista dedicato esclusivamente al tamburello. Bene, da una formazione a un'altra, e se non ricordo male restiamo sempre nel Regno Unito con Mary in the Junkyard, che hanno pubblicato anche loro poche settimane fa il loro album di debutto Role Model Hermit, però tirano fuori già un nuovo singolo totalmente inedito, una ballad lenta davvero molto emozionante che sarebbe stata bene anche nel disco. Pare che sia stata comunque diffusa per promuovere l'imminente tour americano del trio britannico. Mary in the Junkyard, questa è Jane.

Beh, che dire, insomma, ragazzi, grande ballad questa Jane di Mary in the Junkyard, del trio britannico che si appresta ad affrontare quello scoglio che spesso è davvero quasi invalicabile per le formazioni britanniche, quelle giovani soprattutto. Sto parlando del tour americano e vabbè, sono arrivati a questo che comunque è un momento importante per qualsiasi band. Loro hanno pubblicato qualche settimana fa, poco tempo fa, Role Model Hermit, e insomma adesso questa ballata caratterizzata dalla voce davvero densa di emozioni di Clary Freeman Taylor ci fa insomma così pensare che questa formazione ci regalerà, speriamo, in futuro tante, tante cose interessanti. Ma verso, andiamo verso la conclusione della seconda parte del nostro programma, e lo facciamo cambiando totalmente mood, atmosfera, e lo facciamo attraverso un ritmo spezzato che, da cui poi emerge una voce cupa, quasi logorata da un esaurimento esistenziale imposto dall'essere così in qualche modo messo spalle al muro dal conformismo. E poi però in quella voce si cela una riflessione, un interrogativo sulle folli possibilità di immaginare un futuro che vada oltre la dimensione monetaria, un sogno distorto e sintetico in cui l'orizzonte della libertà potrebbe spalancarsi grazie alla giusta espressione. È forse una follia? Chi è lo sciocco in un mondo caotico dominato dallo sfruttamento? Colui che sogna un'alternativa o chi non contempla nemmeno la possibilità che ne esista una? Solo attraverso una struttura non convenzionale è possibile tradurre queste inquietudini in musica, tra linee di basso, synth, chitarre e sussurri di un duetto. Questa traccia si intitola The Idiot e incarna uno smarrimento insito nel mettere in discussione il mondo attraverso la canzone stessa. Io sono davvero contento di farvi ascoltare questo giovane artista che mi ha colpito particolarmente, e non mi sembra di aver mai messo nulla finora, insomma, da parte di questo moniker, Cracked Lime. Il pezzo appunto è The Idiot.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: Ed eccoci qui per la terza parte di Pop Tones, Francesco Pimone, Radio Start. Dopo di me alle 22.45 ci sarà Attilio Pagliaro. Come dicevo prima, diamo un po' un'anticipazione del programma di questa sera, in cui presenterà personaggi di spicco del country rock americano come Bonnie Prince Billy, Grantley Phillips, Johnny Cash, che hanno il metodo di raccontare un'altra America con realismo e innovazione del genere. Inoltre il nuovo lavoro degli Uncle Acid and the Deadbeats, dove la psichedelia si unisce al genere hard, a suoni valvolari e a riferimenti a gruppi del passato come Black Sabbath e Thin Lizzy. Come sempre alle 22.45 su Radio Start Underground salutiamo Attilio. E iniziamo invece la terza ed ultima parte del nostro programma di questa sera con sonorità davvero, davvero diverse da quelle, insomma, che saranno selezionate da Attilio questa sera. Come ben sapete, Pop Tones, comunque la parte pop c'è sempre. Ebbene, sono tornati per il loro 20° album gli Erasure, sì, la creatura di Andy Bell dopo lo scioglimento degli Yazoo, insieme a, chiaramente, scusate, la creatura di Vince Clarke dopo lo scioglimento degli Yazoo, insieme alla voce, al vocalist Andy Bell. A distanza da quasi 5 anni da Deglo, il prossimo 12 marzo, sempre sulla Mute Records, che accompagna tutte le pubblicazioni di Vince Clarke da una vita, uscirà Radio Radio, il loro 20° album, che vede il duo continuare a perfezionare e approfondire questa sorta di costruzione pop che hanno messo su negli ultimi 40 anni. Pensate, il 2026 ha segnato il 40° anniversario del loro debut album, e tutto questo attraverso una serie di canzoni sull'amore, la perdita, l'ingiustizia, che parlano con forza dei nostri tempi affamati di empatia. Alcune canzoni riflettono abbastanza bene ciò che è successo nella mia vita, ma non tutte, dice Vince Clarke. Non abbiamo dovuto pensarci o parlarne, è semplicemente andata così. Il primo singolo estratto è questa, Wings of Love, gli Erasure.

questa era appunto Wings of Love, un nuovo singolo degli Erasure, primo singolo di un album in uscita dal titolo Radio Radio, un disco molto personale per gli Erasure, una caratteristica che riflette il periodo devastante di lutto che la band ha affrontato negli anni precedenti alla sua realizzazione e l'incredibile legame che si è creato in 40 anni di collaborazione ininterrotta. Quando si lavora insieme alla composizione per così tanto tempo, il legame diventa molto profondo.

pop degli Erasure, con alcune aggiunte fondamentali, perché mentre lavorava al suono di questo album, Vince Clarke era stato molto attratto dal pianoforte, ispirato da compositori come Erik Satie, così come dalla chitarra acustica, e quindi l'uso di questi strumenti ha aggiunto in qualche modo drammaticità e profondità al suono degli Erasure. Dice Vince Clarke: ho scoperto delle tecniche e dei modi di usare il pianoforte che suonavano davvero organici, e lo stesso valeva per la chitarra. E bene, bene, siamo contenti di risentire questa voce, quella di Andy Bell, e queste atmosfere, insomma, per questo duo che è incredibile, davvero 40 anni insieme. Quando uscirono dopo gli Azusa e Brava, quasi un side project che sarebbe durato giusto il tempo di qualche singolo, invece poi dopo è diventata una storia musicalmente davvero molto molto importante. E invece andiamo ad ascoltare qualcuno che sta iniziando da poco tempo ancora a costruire la sua carriera, la sua storia nella musica, però è molto interessante. Vi dico soltanto il suo moniker, che è Saint Panther, è il titolo del pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e poi ne parleremo. La traccia che ascoltiamo si intitola East Side Girl.

Ed eccola qui, Saint Panther, splendida traccia, East Side Girl. Parliamone un po', insomma, lei si chiama Dani Borges Giraldo, in arte appunto Saint Panther, e la musica è sempre stata per lei un'impresa collettiva. Il suo prossimo album si intitolerà, praticamente partendo da questo titolo del pezzo, East Side Love Story. È la cantautrice di origini chicano-colombiane, nata, poi ci è cresciuta però a Los Angeles, tiene molto a collocare il proprio lavoro all'interno della comunità, un concetto che esprime da subito. Dice: sono convinta che ci sia bisogno di meno messa in scena della comunità e di più musicisti che si

impegnino concretamente con costanza verso il proprio pubblico. Questo non fa che arricchire l'esperienza della condivisione. E in lei il legame tra comunità e musica ha radici profonde nella sua vita sin dall'infanzia. Il padre suonava spesso il pianoforte di famiglia insieme alla madre, che di tanto in tanto accompagnava il tutto con i cori. Il padre, figura chiave nella loro iniziale esplorazione musicale, ha plasmato il loro gusto sonoro attraverso influenze artistiche eclettiche, spaziando da una Superstition di Stevie Wonder a un Heartbreak Hotel di Elvis, fine a Opato di João Gilberto. Insomma, a scuola diversi insegnanti notarono il talento evidente di Saint Panther, incoraggiandoli a leggere, scrivere e vivere la musica, trasformando così un interesse iniziale in una capacità concreta e riconoscibile. In questa fase di crescita, la Giraldo si è avvicinato alla musica che, pur traendo ispirazione dai mixtape del padre, delineava un profilo creativo più distintivo. Ispirandosi a band come Gorillaz o artiste come Amy Winehouse, Solange e a qualsiasi cosa di J. Dilla, la Giraldo ha cercato di ritagliarsi una propria nicchia creativa fondendo influenze soul, Motown e classici della cultura chicana. Poi una prima svolta nella sua carriera è arrivata quando Scott Venner, curatore musicale per Other Tone, ha inserito il brano d'esordio Playa nell'episodio conclusivo della serie della HBO Ballers, e così la popolarità è cresciuta ulteriormente quando anche poi Pharrell ha trasmesso il brano Time Gonna Change the Weather nel programma che conduce su Apple Hovo Sound, attirando così l'attenzione di figure di spicco dell'industria musicale. Saint Panther racconta poi che nel 2020 K-Tip l'aveva chiamata per metterla sotto contratto e offrirmi insomma di essere il suo mentore, ma è diventato invece un amico che non disturbo spesso, eppure è capace di vedermi così chiaramente come un artista, e proprio il suo incoraggiamento mi ha fatto capire di essermi ritagliata uno spazio. Segnatevela, Saint Panther, qui da noi non è ancora tanto conosciuta, ma è una meraviglia. Io insomma ci tornerò spesso e volentieri, soprattutto appena uscirà questo nuovo album. E intanto restiamo in ambito urban, se vogliamo definirla così, anche se qui siamo più verso una R&B molto molto di spessore, è quella che ci regala da anni Serpent with Feet. Questa è la sua nuova traccia, Sentinel.

E così Serpent with Feet, scritto tutto attaccato in minuscolo, è tornato col suo nuovo singolo Sentinel, brano portante di un omonimo EP in arrivo il prossimo 4 dicembre. Una riflessione su devozione, desiderio e sui rituali che plasmano l'intimità. Unendo pop sperimentale, gospel, blues e una composizione classica, il singolo introduce una più ampia visione artistica dell'intero lavoro, riconnettendosi alle tradizioni corali e alla sincerità emotiva che da sempre caratterizzano la sua musica, accogliendo la sicurezza e la prospettiva maturata attraverso anni di collaborazioni e crescita artistica. E il singolo inizia anche la collaborazione dell'artista con la mitica label One Little Independent Records, sarebbe la One Little Indian di una volta. Ispirato alle storie di sodalizio maschile e legami che nascono in spazi chiusi e dominati dagli uomini, il brano indaga un rapporto plasmato tanto dalla venerazione quanto dal sentimento amoroso, esplorando le intersezioni tra potere, possesso, estasi ed erotismo. E musicalmente questa Serpent trae la sua ispirazione da canti marinareschi, da legami che si creano in mare, così come quelli che si vengono a creare nei luoghi, nei momenti in cui gli uomini sviluppano rituali e linguaggi propri. Bene, restiamo ancora in un determinato ambito con una traccia che personalmente mi mette un gran buon umore, Shay Lia con Catherine Ada, il grande producer, per questo inno, potremmo definirlo così, So Good.

ed era Shelia che è tornata a collaborare ufficialmente con il producer pluripremiato ai Grammy, Kate Renard, per l'uscita del nuovo singolo So Good che abbiamo appena ascoltato, un brano disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, una uscita che segna l'ultimo capitolo di un sodalizio artistico di lunga data e di grande successo tra i due musicisti dopo aver già collaborato in brani come Leave Me Alone, Chances. Shelia e Kate Renard hanno dimostrato una volta di più di formare una sorta di coppia imbattibile nel panorama dell'R&B contemporaneo, che poi si va così a miscelare con la musica elettronica di matrice dance. Bene, continuiamo con le novità, stiamo arrivando verso la fine del nostro programma, ma lo facciamo credo al meglio. Questa è Grandma Song del nuovo singolo per Mr. Rex, Orange County.

Grandma Song, il nuovo singolo per ex Orange County, una voce che insomma ci accompagna da diversi anni, un modo di miscelare il nuovo soul al pop davvero, davvero eccellente. Ma continuiamo ad andare avanti con le novità, anche perché appunto il tempo stringe, riusciremo forse a sentirci ancora un paio di tracce. Madison Wind Farm, nuovo singolo dal titolo Shoveling, non sembra tanto un'evoluzione dell'estetica sonora della band del Windmill, quanto piuttosto un tentativo della band di evadere da uno schema. C'è del post-punk nelle ossa di questa traccia, math rock nelle articolazioni, abbastanza respiro post-rock da lasciar filtrare un po' d'aria in questo corpo sonoro intricato. Pensate al fascino sgraziato dei mitici Orange Juice, convogliato nel meccanismo incisivo dei Model Actress, per poi essere ulteriormente scosso, giusto per buona misura. Un brano nervoso, ambizioso e ostinatamente sfuggente ad ogni classificazione. I Madison Wind Farm non hanno chiaramente alcun interesse a prenderci per mano con delicatezza, e francamente questo è un bene. Quindi noi ce li andiamo ad ascoltare, e una traccia davvero davvero molto molto bella, Madison Wind Farm, Snowling.

choked. Seven nuns held their hands out to me. Seven crows.

Mamma, sì, mamma mia, che pezzone, Shoveling, Madison Wayne Farm, prima volta qui su Pop Tones, pezzo davvero stupendo, insomma, segnatevelo, eh. Vabbè ragazzi, andiamo a concludere il Pop Tones di questo martedì 29 settembre, tra poco sarà la volta di Attilio Pagliaro con il suo Underground, ma finiamo la grande con la novità proprio di questi ultimi minuti. Death from Above 1979 sono tornati. I provocatori canadesi annunciano il loro nuovo album Private Lives, successore di Is for Lovers del 2021, e un vasto tour nordamericano. Il duo fa più rumore che mai nella title track già disponibile. Il brano Private Lives è una dichiarazione di riservatezza in un'epoca di sovraesposizione. Raccontano: siamo spinti spesso gli uni dagli altri a condividere i nostri momenti più intimi e pensieri più riservati. A quale scopo? E più delle volte per alimentare un banale meccanismo di feedback consumistico. In fin dei conti, però, è semplicemente un pezzo rock travolgente con riff frenetici. Racconta così la band. Il nostro nuovo album di 10 tracce rappresenta un rinnovato impegno verso la pura magia industriale dell'elettricità. Non abbiamo mai saputo fare le cose a metà, proprio come la performance di ballo di Kim Bodnia nel video del primo singolo. Per noi è o tutto o niente, noi così ci piace. E quindi, insomma, la band dei Dead from Above 1979 pronta a regalarci questo nuovo album, di cui, scorrendo la tracklist, trovo come terza traccia una mystery dove ci sono niente poco di meno come featuring CSS, Can't Say These Are Sexy, che non si sentivano da un po' di tempo. Bene, erano altri tempi, Dead from Above 1979, CSS, ma insomma erano tempi in cui ci divertivamo e si ballava, soprattutto si ballava tanto. Ma adesso io vi saluto e vi do appuntamento martedì prossimo con Pop Tones alle 21. Francesco Pibone vi dice sempre comunque di restare attaccati a Radio Start, e questa è Private Lives, Dead from Above 1979. Ciao ciao ciao.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ciao a tutti, Lattilio parte come ogni martedì alle ore 22:45, Underground che potete riascoltarlo giovedì mattina nella replica oppure nella versione podcast dal sito della web radio radiostar.it. E allora, questa è una puntata dove ci sono molti riferimenti alla musica country americana, perché c'è un fenomeno secondo me interessante della musica country che poi in realtà bisogna sempre mettere in una visione diversa da quello che si dice in giro in genere sulla musica country. Perché? Perché c'è un personaggio che si chiama Will Oldham che in realtà utilizza un altro nome che sarebbe Bonnie Prince Billy. Che porta nella musica country la presenza di testi molto tenebrosi, racconta delle storie diciamo abbastanza violente, però anche innovando nell'ambito del country, per cui sì, è vero che ci sono riferimenti, anzi molti riferimenti al country tradizionale, però è anche vero che il suono è molto curato. Dico questo perché è uscito un disco che è più che altro un concerto dal vivo, che dura tra l'altro anche abbastanza poco, 35-40 minuti. Il disco si chiama Ghost of American Psychonauts ed è un disco molto particolare, soprattutto perché diciamo, nell'esecuzione dal vivo ci sono strumenti che non hanno proprio a che fare con la musica country nel senso tradizionale, perché qui per esempio abbiamo clarinetto, chitarra elettrica, basso, tastiere, flauto, quindi strumenti molto ampi, nel senso che non fanno riferimento esclusivamente al country. Però lui mantiene sempre questo riferimento invece a Nashville, la patria del country. È un modo di proporsi in maniera diversa, che tra l'altro prende spunto anche da altri musicisti, diciamo, di quella zona, però ha un'impostazione in un certo senso anche un po' soul. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano che proprio proviene da questo concerto dal vivo. Il brano si chiama London May.

È interessante pure vedere che questo artista, Bonnie Prince Billy, che ormai insomma, è molto molto noto, sicuramente negli Stati Uniti, in Italia molto di meno, si fa accompagnare sempre nell'ambito della produzione da musicisti che sono sempre molto noti. Per esempio, questo è un album che ha a che fare con musicisti che girano anche nell'ambito jazz, non solo sicuramente country. E questa è ovviamente una scelta proprio per quanto riguarda anche la produzione che viene affidata a David Ferguson, che è sicuramente, per chi conosce la musica country, uno dei più importanti produttori. E in questo nella carriera diciamo di Bonnie Prince Billy in realtà ci sono altri dischi che sono stati importantissimi. Magari se uno ama questo genere musicale sarebbe pure un argomento da approfondire. The Purple Bird infatti è un disco che lui ha scritto in passato. Mi pare nel 2022-2024, più o meno quello è il periodo, e c'è un grandissimo pezzo che a me è sempre piaciuto tanto, ma è cosa strana che diciamo che di country secondo me tradizionale ce n'è un po' poco. Comunque è The Water's Fine, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E c'è un altro personaggio che tra l'altro è sicuramente più noto magari dalle nostre parti, Grant Lee Phillips, che apparteneva alla band dei Grand Lee Buffalo, che più o meno ha un approccio simile nell'ambito del country, che poi sarebbe country rock, e che ha fatto uscire un disco, anche questo molto interessante, che si chiama The Narrows. È un disco come al solito molto particolare, perché poi in realtà Grantley Phillips ha delle particolari diciamo, collaborazioni con membri per esempio dei Jansent, tanto per dirne una, ed è un personaggio anche un po' strano, perché tra l'altro frequenta gente che hanno successo nell'ambito della musica, come per esempio Lana Del Rey e anche i Black Keys, per cui ha avuto un grande periodo musicale con il disco che mi pare che si chiami Fazzi, dove effettivamente è arrivato al grande pubblico. Adesso un po' si è rispostato sui suoni che lui ama, e cioè questa mezza specie di country rock, anche se poi in realtà, cioè invece secondo me è anche una parte pop, un arrangiamento abbastanza presente, abbastanza anche diverso rispetto a Bonnie Prince Billy che vi ho fatto ascoltare prima. E ci andiamo ad ascoltare uno dei pezzi suoi dell'ultimo lavoro, il brano si chiama Tennessee Rain.

E i grandi buffalo erano anche famosi in Europa, ma anche in Italia, proprio perché erano il gruppo spalla, definiamolo così, dei REM durante le tournée dei periodi mitici dei REM, dove avevano avuto un grandissimo successo. Io tra l'altro i grandi buffalo li ho visti, se non sbaglio, a Umbertide, per cui proprio perché erano il gruppo che apriva, diciamo così, le tournée dei REM, e i quali REM avevano altri gruppi grandissimi che si portavano dietro, come per esempio i Go Betweens, e io ho avuto la fortuna di vederli, e alla fine, come ho detto molte volte, mi piacevano più i gruppi spalla che gli stessi REM. Però andiamo avanti, perché queste sono cose che non riguardano. Però insomma c'è sempre questo merito anche dei REM di aver diversi di essersi portati dietro dei gruppi, insomma, di grande valore. Ma questi erano bei tempi, perché adesso con i prezzi che ci sono andare a vedere un concerto è quasi impossibile. Però The Narrows è un disco che dice lui, Granny Phillips, voleva scrivere da molto tempo, perché ha quella valenza, diciamo, country e pop che lui vuole portare. Poi il fatto che vuole scrivere canzoni che parlano proprio della gente, delle persone che non hanno grandissimi successi, uomini comuni, in poche parole. Per cui ci sono dei brani un po' più lenti, un po' più ritmati, però insomma il livello è sempre buono. Sempre da The Narrows, ci andiamo ad ascoltare questo bel brano che si chiama Rocking Pin.

E parlando di country, non si può non parlare di Johnny Cash, perché Johnny Cash è, secondo me, uno dei rappresentanti proprio importanti del country inteso più colto, quello che insomma racconta delle storie che sono tristi, che hanno a che fare con la morte, con una certa ironia, ma al tempo stesso è stato anche un innovatore nell'ambito di questo proprio genere musicale, e tant'è vero che fino a quando ha potuto ha inciso con la spalla di Rick Rubin, che produceva i suoi dischi, però lasciandolo sempre libero di scrivere e cantare canzoni, ma non utilizzando arrangiamenti particolari. Anzi, il suono degli ultimi dischi di Johnny Cash è abbastanza buio e anche tetro in certe situazioni, perché lui sapeva che stava scrivendo le ultime canzoni della sua vita. Tra l'altro sono usciti anche dei bellissimi film su Johnny Cash. Johnny Cash è un personaggio che penso qualunque rockettaro debba amare, perché effettivamente è la parte più vera che c'è nella musica country, ma poi in realtà questo suo modo di fare, questo suo modo di essere, e di stima che ha di tantissimi musicisti nell'ambito rock, l'ho reso veramente immortale. E ha un modo di cantare mai stupido, soprattutto si riesce a, fi, si, anzi è riuscito fino a quando era in vita a confrontarsi anche con artisti della nostra generazione, perché Johnny Cash ha interpretato anche brani dei Nine Inch Nails, e Johnny Cash insomma è un personaggio a cui la vita ha dato molto dal punto di vista musicale, pochissimo dal punto di vista proprio dell'amore in generale, e è stata una vita sempre alle prese con la polizia, con reclusioni, è finito in prigione diverse volte, però Johnny Cash ha il fatto di essere vero, ecco.

la sua musica, anche se passano gli anni e lui non c'è più, trovo che sia veramente vera. Ecco perché io vi faccio ascoltare uno dei suoi cavalli di battaglia, The Long Black Veil.

0: Abbandoniamo un attimo Johnny Cash perché? Perché andiamo ad ascoltare un altro gruppo che ha inciso un disco che tiene moltissimo di soul, concentra il soul, il country e il rock, e quello del grandissimi Vion Fums, il disco Hallowed Ground. Questo è un disco che uscì tantissimi anni fa, fu sicuramente l'emblema di un modo proprio di suonare, che era completamente proprio nuovo, se vogliamo, innovativo. La grandissima voce di Gordon Gano riuscì a rinvigorire un genere musicale, quello rock, che in quegli anni, quindi sto parlando di un bel po' di anni fa, era stato definito morto, almeno questo diceva così Sting, perché io me la ricordo bene queste interviste che rilasciava Sting, e invece c'erano gruppi di grandissimo valore in quegli anni, e i Violent Femmes, secondo me, erano uno di questi. Ovviamente poi i Violent Femmes di dischi grandi ne hanno fatti due, tre massimo, perché sono diventati anche abbastanza un po' pietosi, nel senso che facevano i Violent Femmes, in poche parole, loro stessi, cercavano di imitarsi, però nel loro meglio della loro carriera hanno prodotto dei lavori veramente favolosi, soprattutto i primi due. E noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama Hallowed Ground.
1: The prophet is a fool, the spiritual man is mad, for the multitude of thine iniquity and the great hatred.

0: E se qualcuno vuole andarsi a vedere come erano i grandissimi Grand Slams, beh, c'è anche YouTube, ma al tempo stesso sono stati ristampati anche in vari formati DVD che riguardano il periodo d'oro proprio di questa grandissima band americana, che band aveva la caratteristica di unire il soul e il country raccontando storie che avevano a che fare anche con, anzi, sicuramente con la religione, perché Gordon Gano era figlio di, se non sbaglio, di pastori, di religiosi, quindi era un personaggio ed è un personaggio che ha molto, molto da dire. Poi lui ha una grandissima passione per diciamo, per il gospel, tant'è vero che ci sono dei pezzi che fanno riferimento anche alla figura di Gesù, ed è un disco Hallowed Ground che rimarrà nella storia, secondo me è uno dei più belli che ho mai sentito. E c'è un altro pezzo favoloso dei Violent Femmes che si chiama Never Tell.
1: Hey sister, have you heard? Some people stand like trees without a word. And what that means is that some people don't talk.

E torniamo a Johnny Cash, così anche chiudiamo una prima parte del programma, perché vi voglio far ascoltare il brano As Long as the Grass Shall Know, ed è una situazione un po' strana, perché Johnny Cash variava nel suo modo di suonare, utilizzando da una parte musicisti illustri, pezzi da 90, proprio grandissimi, che appartenevano soprattutto all'ambito rock, almeno nella sua ultima fase di carriera, e poi tra l'altro aveva sempre Rick Rubin che curava la produzione del disco, e dall'altra invece proprio eliminava tutto, quindi il suono diventava spoglio, buio, anche faceva dei cover di brani anche sconosciuti. Però lui, in poche parole, mandava dei messaggi al pubblico. La sua caratteristica era quella di parlare dei suoi stati d'animo. Non dimentichiamoci che Johnny Cash aveva perduto prima una figlia e poi la moglie, quindi molto tempo fa, e quindi questa sua amarezza, questo suo modo di vivere, perché non per niente Johnny Cash lo chiamavano The Black Man. Lui lo esternava, e tra l'altro lo esternava anche in maniera ottima, perché molti suoi dischi del suo ultimo periodo sono nettamente superiori a delle prove opache che aveva fatto intorno agli anni 80, prima e poco prima, insomma, quel periodo là. Per cui la sua, diciamo così, borghesia dal punto di vista musicale se l'era proprio spogliata, l'aveva tolta, ed era tornato invece a essere un disco, cioè un uomo davanti a un microfono con la chitarra e basta. E Rick Rubin su questo ci ha visto proprio alla grande, e infatti gli ultimi dischi di Johnny Cash sono strepitosi. Penso che per chi ama una musica country, ma anche secondo me chi ama una musica rock, sarebbe bello averli tutti, e soprattutto sarebbe bello avere anche un libro magari con tutti i testi di Johnny Cash, perché lui nei testi non era mai un tipo banale, anzi andava dritto al sodo. E pensare poi che Johnny Cash, per esempio, invece era grande amico di Dylan, però molte volte Johnny Cash diceva che quello che diceva Dylan lui non lo capiva, no? Doveva riascoltare il pezzo due o tre volte perché aveva un modo strano di parlare. Però ci andiamo ad ascoltare ancora questo brano, che secondo me è strepitoso, As Long as the Grass Shall Know, e il brano è quello naturalmente di Johnny Cash.

E allora, invece adesso ci spostiamo perché in un periodo dove escono tantissimi dischi, ma molti sono delle merite schifezze, e io ho provato ad ascoltare qualcosa in giro e devo dire che è veramente scarso, in poche parole, eppure ne ho sentiti almeno un 7-8 durante questa settimana e quella prima. Invece c'è una ottima, diciamo, novità dal punto di vista, penso anche italiana, perché loro, se non sbaglio, sono proprio italiani. Si chiamano Uncle Acid e Dead Beats. Tempo fa vi avevo fatto ascoltare anche un altro loro lavoro e hanno fatto uscire questo Shapes of Midnight, che è un bel disco perché è un disco un po' come si faceva una volta, bello ruvido, acido, psichedelico, molto debitore al suono degli anni 70, di quella psichedelia un po', anzi un po' parecchio hard, che aveva fatto breccia anche nel popolo europeo, e a me è piaciuto veramente molto. E io vi faccio ascoltare da questo disco che appunto si chiama Shapes of Midnight, che tra l'altro è un disco che è ispirato alle storie di Alan Poe, quindi è carino pure nella sua idea, On the Loose.

Sin dalla copertina in questo disco ci sono riferimenti a i Thin Lizzy, che era una band proprio negli anni 70 e che ha avuto un grandissimo successo, però ci sono anche riferimenti, come al solito, all'hard psichedelia, in alcuni casi addirittura anche i Doors, ho letto, e comunque è un disco bello, proprio che non tradisce, insomma, le sue ambizioni. I riffoni sono come sempre molto tosti, pesanti, e c'è un uso anche di strumenti un po' strani nell'ambito dell'hard psichedelia, come per esempio il sassofono, però ci sono dei pezzi veramente strepitosi. Un altro che vi faccio ascoltare adesso e che a me è piaciuto un bel po', almeno nell'ambito della loro produzione, effettivamente è una delle cose migliori che ho sentito, è The Other Side of the Sky, un bel pezzo ancora di questa ottima band che oramai ha inciso parecchio e sta iniziando ad avere anche un successo, se non sbaglio, europeo. Secondo me se lo meritano, perché il lavoro è veramente interessante. Uncle Acid and the Beats, dal lavoro, il disco si chiama Shapes of the Midnight.

E in questa ultima parte del programma ho deciso di farvi ascoltare, oltre al gruppo precedente che ha ispirazioni ovviamente hard psichedeliche e in parte anche garage, il gruppo dei Black Sabbath, perché è un gruppo che secondo me è stato importantissimo per quanto riguarda proprio il collegamento fra i vari generi musicali. Molti, per esempio, vedono i Black Sabbath i padri del heavy metal, anche se a loro questo termine non piaceva per niente, loro lo chiamavano heavy rock, e perché i Black Sabbath hanno inciso dei dischi molto complessi, al di là dell'aspetto, diciamo, scenico. La cosa importante proprio è del gruppo, perché il gruppo, appunto, come insieme, proponeva un sound che ha influenzato tantissime generazioni, soprattutto degli anni 90. I gruppi Stoner, insomma, sono proprio figli di questo modo di suonare, e con pezzi che molte volte sono dei veri e propri monoliti, nel senso che sono massicci e che ti vengono addosso, che però rimangono. Perché quello che è curioso di Black Sabbath è anche il fatto che i testi non erano assolutamente stupidi. E c'è un disco nella loro carriera, al di là di Paranoid e tutte le altre, insomma, incisioni che sono ormai storiche, è quello del 1972, che si chiama Volume 4. È un disco veramente strano, perché ci sono dei testi veramente belli, su suoni che a volte sono veramente, diciamo così, funambolici oppure massicci come al solito. Un brano bellissimo, secondo me, di questo disco è Under the Sun, che noi ci andiamo ad ascoltare.

E altra caratteristica proprio dei Black Sabbath che viene fuori soprattutto in questi lavori e soprattutto nei primi dischi, perché dopo il suono si è un po' annacquato, anzi parecchio, è la passione per il blues e per un modo proprio di diciamo, capire il rock degli anni 60. Diverso. Il suono dei Black Sabbath ha delle ispirazioni strane, come per esempio quella anche secondo me dei Velvet Underground in parte, però risente tantissimo proprio di una passione per le sonorità distorte, per l'utilizzo di amplificatori tutto sommato senza particolari effetti tipo pedali e cose del genere, ma utilizzare proprio il suono valvolare dell'ampli, quindi la distorsione naturale, che tra l'altro è uno degli elementi più belli che si possono avere. Per chi suona sa benissimo che il risultato migliore sono quelle che si hanno con gli amplificatori che hanno valvole degli anni 70. E come i vecchi Marshall, tanto per dire qualcosa, e poi c'è questo loro modo proprio di concepire la musica, che era molto diverso, distante da quello che, per esempio, proponevano i Deep Purple, che erano altri, per esempio, gruppi, ma anche Thin Lizzy, che erano gruppi che erano molto noti e che più o meno facevano lo stesso genere, o almeno erano inquadrati nell'ambito delle heavy metal band, che tra l'altro, ripeto, loro detestavano come definizione. Il suono di Black Sabbath invece è ossessivo, cavernoso, ecco la definizione giusta. E è, come ho detto, molto naturale dal mio punto di vista, un po' per la scelta proprio di suonare in quella maniera da parte dei componenti, di cantare in quella maniera proprio, perché si proponevano come qualcosa di diverso. Un brano che a me è sempre piaciuto moltissimo, che fa parte proprio di questo disco, che sarebbe Volume 4, è Will of Confusion. Will of Confusion.

E abbiamo concluso così la puntata di Underground, questa puntata abbastanza strana perché ha avuto degli artisti che appartengono più che altro alla scena country, come almeno la parte iniziale, e poi invece ci siamo spostati nella parte finale a un lavoro uscito poco tempo fa degli Uncle Acid, che spero insomma vi sia piaciuto, e anche ovviamente questo ritorno dei Black Sabbath. Se andiamo a stringere però c'è un elemento in comune, il fatto di raccontare storie un po' nere, un po' buie, non insomma di facile comprensione a volte, però particolari. E io ho concluso con i Black Sabbath perché secondo me è un gruppo da rivalutare. Come quella scena particolare proprio delle prime hard rock band che sono sicuramente interessanti non solo per il successo che hanno avuto, ma anche perché hanno avuto la capacità di innovare dal punto di vista musicale e influenzare tantissime band dei nostri giorni. E così chiudiamo la puntata di Underground, vi ricordo che c'è la replica del giovedì mattina e che ovviamente tutte le notizie underground passano su Facebook, sulla pagina di Facebook di radiostart.it e quindi insomma, faccio sapere gli argomenti di cui parlo durante la puntata di Underground. Ciao a tutti da Attilio, ci sentiamo martedì prossimo.